0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: La verdadera naranja mecánica. Creando éxitos. En todas partes. Ponte.
0: Exa FM.
1: 101.1.
2: 5:10.
3: Yeah.